fregato me stesso. M'ero lasciato lì, nello specchio dell'ingresso. Quando prima d'uscire mi sono tolto me stesso di dosso.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse.

e la speranza, anche quella, sì, era in cucina. È una piccola stanza, lo so, ma non ha